0: musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 6:02. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

Radio Alta. Sono le 7. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Radio Alta.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.
8: Morning,

0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, arrete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Sarah Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: C'è stato un tragico epilogo per l'incidente che ieri sera in via Zanica ha visto coinvolte una moto ed un camion. È purtroppo morto il bimbo di 10 anni che viaggiava in moto con il papà, ricoverato ancora in gravi condizioni. Al Papa Giovanni di Bergamo.
2: Avrebbe iniziato tra pochi giorni la quinta elementare. Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto mentre viaggiava con il padre, 52enne di Azzano San Paolo, su una moto, una Ducati, che si è schiantata contro un camion in via Zanica a Bergamo. Le condizioni di padre e figlio erano apparse da subito gravissime ai soccorritori. 2 ambulanze della Croce Rossa di Seriate e 2 automediche giunti sul luogo dell'incidente insieme alla polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il piccolo sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il padre è ancora ricoverato in condizioni critiche. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Pare che padre e figlio stessero viaggiando in sella alla 2 ruote quando, all'altezza dell'azienda Elcograph, sono finiti contro un mezzo pesante. La moto stava procedendo in direzione di Azzano. Il mezzo pesante si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i 2 conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul camion racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dell'azienda. Non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Servirebbe forse un semaforo o comunque un rallentatore. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
1: Un'altra tragedia, perché è morta la donna investita stamane lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima, Teresa Scorza, una villeggiante residente nel Monzese, aveva 78 anni. Oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno di vacanza. L'allarme è scattato intorno alle 9. La donna è stata travolta da una moto, una BMW, guidata da un 58enne residente del Bresciano, che è rimasto illeso. Sul posto un'ambulanza, un automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono parse da subito gravissime, non nonostante i tentativi dei soccorritori per salvarle la vita, non ce l'ha fatta. Allertati i carabinieri di Clusone, impegnati negli accertamenti ora per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e rilievi si è resa necessaria la temporanea chiusura della strada in direzione Louvre e all'altezza della rotonda di Spinone al Lago, con ripercussioni sulla viabilità della zona. Inquadrate in questo momento sono le strisce pedonali sulle quali stava attraversando la donna quando è stata investita. E purtroppo non ce l'ha fatta nemmeno il ciclista di 69 anni rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, il 26 agosto, a Vidalengo, una frazione di Caravaggio. L'uomo, Franco Manzoni, residente nel centro storico di Treviglio, era ricoverato al Papa Giovanni. Il pensionato era in sella alla bicicletta elettrica lungo la provinciale 131 in direzione Brignano quando è stato investito da un autobus di linea che percorreva la stessa strada per raggiungere la fermata di Vidalengo, situata a poche centinaia di metri di distanza. Il ciclista era stato stabilizzato sul posto dai sanitari, trasportato in codice rosso all'ospedale di Bergamo, ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni da subito però erano parse disperate. Un territorio molto fragile, quello della nostra provincia, e andiamo in Alta Valle Brembana, a Olmo al Brembo, con le immagini. Stamane si è staccata una frana di dimensioni importanti nel primo pomeriggio in località Campeglia, poche decine di metri dal

0: santuario della Madonna, protettrice del paese. I massi sono caduti sulla statale 470 della Valle Brembana del Passo San Marco al chilometro 40, occupando entrambe le carreggiate. Vedete le dimensioni notevoli dei massi, un miracolo che non sia rimasto ferito nessuno. ANAS ha provveduto alla chiusura in entrambe le direzioni della strada statale. Il dissesto si è verificato mentre i tecnici autorizzati stavano effettuando lavori per la protezione della strada. Si doveva di fatto togliere un grosso masso pericolante che si era staccato nelle ore precedenti ed era stato contenuto dalle reti di protezione. Quindi una volta staccato la rete, un metro di rete per far uscire il sasso, gli uomini la stavano ricucendo quando a fianco si è staccata questa frana. Fortunatamente non ci sono feriti, era un lavoro di manutenzione di ANAS eseguito dai rocciatori dell'impresa Regazzoni di Olmo al Brembo, che stavano lavorando insieme in collaborazione con l'impresa Bettinelli di Brembilla, che ha l'appalto di ANAS. Illesi i tecnici al lavoro, che erano legati in parete. In quel momento non stava passando nessuna auto. Sul posto il personale di ANAS in serata, il sindaco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità. La strada resta chiusa, quindi i tecnici dovranno valutare esattamente le condizioni ora del versante per capire se ci sia e quanto sia pericolante. Nel frattempo resta chiusa la statale e si può andare nella parte alta della valle bypassando la frana e passando per la frazione di Frola.
1: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
5: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB, oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
6: Elk, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elkos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Pierachile Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20 finanza, a eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore ed ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. Ascoltiamolo.
8: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla. Questo esercizio contemplativo, che favorisce l'incontro con il Signore, costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori. Nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice. Con San Francesco vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere e promuovere quella fratellanza universale che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
7: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo a pesare l'andamento dei beni energetici. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 2,96%. Alessandro Di Battista, l'esponente 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo, sospese nella notte, sono riprese all'alba. Lo sport e il calcio, ieri per i 16esimi di Coppa Italia, il Torino è stato sconfitto per 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan, avanti anche la Cremonese che elimina per 2-0 il Parma e trova il Como. Oggi in campo Sassuolo-Frosinone alle 15 e Udinese-Venezia alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: linea grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: C'è stato un tragico epilogo per l'incidente che ieri sera in via Zanica ha visto coinvolte una moto ed un camion. È purtroppo morto il bimbo di 10 anni che viaggiava in moto con il papà, ricoverato ancora in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo.
3: Avrebbe iniziato tra pochi giorni la quinta elementare. Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto mentre viaggiava con il padre, 52enne di Azzano San Paolo, su una moto, una Ducati, che si è schiantata contro un camion in via Zanica a Bergamo. Le condizioni di padre e figlio erano apparse da subito gravissime ai soccorritori. 2 ambulanze della Croce Rossa di Seriate e 2 automediche giunti sul luogo dell'incidente insieme alla polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il piccolo sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il padre è ancora ricoverato in condizioni critiche. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Pare che padre e figlio stessero viaggiando in sella alla 2 ruote quando, all'altezza dell'azienda Elcograf, sono finiti contro un mezzo pesante. La moto stava procedendo in direzione di Azzano. Il mezzo pesante si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i 2 conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul camion racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dell'azienda. Non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Servirebbe forse un semaforo o comunque un rallentatore. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
2: Un'altra tragedia, perché è morta la donna investita stamane lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima, Teresa Scorza, una villeggiante residente nel Monzese, aveva 78 anni, oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno di vacanza. L'allarme è scattato intorno alle 9, la donna è stata travolta da una moto, una BMW, guidata da un 58enne residente del Bresciano, che è rimasto illeso. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono parse da subito gravissime, non nonostante i tentativi dei soccorritori per salvarle la vita, non ce l'ha fatta. Allertati i carabinieri di Clusone, impegnati negli accertamenti ora per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e rilievi si è resa necessaria la temporanea chiusura della strada in direzione Louvre, all'altezza della rotonda di Spinone al Lago, con ripercussioni sulla viabilità della zona. Inquadrate in questo momento sono le strisce pedonali sulle quali stava attraversando la donna quando è stata investita. E purtroppo non ce l'ha fatta nemmeno il ciclista di 69 anni rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, il 26 agosto, a Vidalengo, una frazione di Caravaggio. L'uomo, Franco Manzoni, residente nel centro storico di Treviglio, era ricoverato al Papa Giovanni. Il pensionato era in sella alla bicicletta elettrica lungo la provinciale 131 in direzione Brignano quando è stato investito da un autobus di linea che percorreva la stessa strada per raggiungere la fermata di Vidalengo, situata a poche centinaia di metri di distanza. Il ciclista era stato stabilizzato sul posto dai sanitari, trasportato in codice rosso all'ospedale di Bergamo, ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni da subito però erano parse disperate. Un territorio molto fragile quello della nostra provincia, e andiamo in Alta Valle Brembana, a Olmo al Brembo, con le immagini. Stamane si è staccata una frana di dimensioni importanti nel primo pomeriggio in località Campeglia, poche decine di metri.

0: metri dal santuario della Madonna, protettrice del paese. I massi sono caduti sulla statale 470 della Valle Brembana del Passo San Marco al chilometro 40, occupando entrambe le carreggiate. Vedete le dimensioni notevoli dei massi, un miracolo che non sia rimasto ferito nessuno. ANAS ha provveduto alla chiusura in entrambe le direzioni della strada statale. Il dissesto si è verificato mentre i tecnici autorizzati stavano effettuando lavori per la protezione della strada. Si doveva di fatto togliere un grosso masso pericolante che si era staccato nelle ore precedenti ed era stato contenuto dalle reti di protezione. Quindi una volta staccato la rete, un metro di rete per far uscire il sasso, gli uomini la stavano ricucendo quando a fianco si è staccata questa frana. Fortunatamente non ci sono feriti. Era un lavoro di manutenzione di ANAS eseguito dai rocciatori dell'impresa Regazzoni di Olmo al Brembo, che stavano lavorando insieme in collaborazione con l'impresa Bettinelli di Brembilla, che ha l'appalto di ANAS. Illesi i tecnici al lavoro, che erano legati in parete. In quel momento non stava passando nessuna auto. Sul posto il personale di ANAS in serata, il sindaco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità. La strada resta chiusa, quindi i tecnici dovranno valutare esattamente le condizioni ora del versante per capire se ci sia e quanto sia pericolante. Nel frattempo resta chiusa la statale e si può andare nella parte alta della valle bypassando la frana e passando per la frazione di Frola.
1: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
1: Radio Alta, la musica grande.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Pierachile. Dolfini, non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20, finanze, eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra Russia ed Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. Nordigno, non ancora identificato, è esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore e ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. È un anno dalla giornata mondiale della gioventù del 2027 a Seul. Padre Vincenzo Bordo, missionario in Corea del Sud da 36 anni, ha preparato un testo per accompagnare i giovani all'evento. Ascoltiamolo.
7: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi, e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita, però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro, preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
6: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che ancora risentono delle tensioni internazionali. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo sospese nella notte sono riprese all'alba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot. Spot.
1: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: C'è stato un tragico epilogo per l'incidente che ieri sera in via Zanica ha visto coinvolte una moto ed un camion. È purtroppo morto il bimbo di 10 anni che viaggiava in moto con il papà, ricoverato ancora in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo.
3: Avrebbe iniziato tra pochi giorni la quinta elementare. Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto mentre viaggiava con il padre, 52enne di Azzano San Paolo, su una moto, una Ducati, che si è schiantata contro un camion in via Zanica a Bergamo. Le condizioni di padre e figlio erano apparse da subito gravissime ai soccorritori. 2 ambulanze della Croce Rossa di Seriate e 2 automediche giunti sul luogo dell'incidente insieme alla polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il piccolo sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il padre è ancora ricoverato in condizioni critiche. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Pare che padre e figlio stessero viaggiando in sella alla 2 ruote quando, all'altezza dell'azienda Elcograf, sono finiti contro un mezzo pesante. La moto stava procedendo in direzione di Azzano. Il mezzo pesante si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i 2 conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul camion racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dell'azienda. Non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Servirebbe forse un semaforo o comunque un rallentatore. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
2: Un'altra tragedia, perché è morta la donna investita stamane lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima, Teresa Scorza, una villeggiante residente nel Monzese, aveva 78 anni, oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno di vacanza. L'allarme è scattato intorno alle 9, la donna è stata travolta da una moto, una BMW, guidata da un 58enne residente nel Bresciano, che è rimasto illeso. Sul posto un'ambulanza, un automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono parse da subito gravissime, non nonostante i tentativi dei soccorritori per salvarle la vita, non ce l'ha fatta. Allertati i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti ora per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e rilievi si è resa necessaria la temporanea chiusura della strada in direzione Louvre e all'altezza della rotonda di Spinone al Lago, con ripercussioni sulla viabilità della zona. Inquadrate in questo momento sono le strisce pedonali sulle quali stava attraversando la donna quando è stata investita. E purtroppo non ce l'ha fatta nemmeno il ciclista di 69 anni rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, il 26 agosto, a Vidalengo, una frazione di Caravaggio. L'uomo, Franco Manzoni, residente nel centro storico di Treviglio, era ricoverato al Papa Giovanni. Il pensionato era in sella alla bicicletta elettrica lungo la provinciale 131 in direzione Brignano quando è stato investito da un autobus di linea che percorreva la stessa strada per raggiungere la fermata di Vidalengo, situata a poche centinaia di metri di distanza. Il ciclista era stato stabilizzato sul posto dai sanitari, trasportato in codice rosso all'ospedale di Bergamo, ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni da subito però erano parse disperate. Un territorio molto fragile quello della nostra provincia, e andiamo in Alta Valle Brembana, a Olmo al Brembo, con le immagini. Stamane si è staccata una frana di dimensioni importanti nel primo pomeriggio in località Campeglia, poche decine di metri dal santuario della Madonna protettrice del paese. I massi sono caduti sulla statale 470 della Valle Brembana del Passo San Marco al chilometro 40, occupando entrambe le carreggiate. Vedete le dimensioni notevoli dei massi, un miracolo che non sia rimasto ferito nessuno. ANAS ha provveduto alla chiusura in entrambe le direzioni della strada statale. Il dissesto si è verificato mentre i tecnici

0: autorizzati stavano effettuando lavori per la protezione della strada. Si doveva di fatto togliere un grosso masso pericolante che si era staccato nelle ore precedenti ed era stato contenuto dalle reti di protezione. Quindi una volta staccato la rete, un metro di rete per far uscire il sasso, gli uomini la stavano ricucendo quando a fianco si è staccata questa frana. Fortunatamente non ci sono feriti. Era un lavoro di manutenzione di ANAS eseguito dai rocciatori dell'impresa Regazzoni di Olmo al Brembo, che stavano lavorando insieme in collaborazione con l'impresa Bettinelli di Brembilla, che ha l'appalto di ANAS. Illesi, tecnici al lavoro che erano legati in parete. In quel momento non stava passando nessuna auto sul posto. Il personale di ANAS in serata, il sindaco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità. La strada resta chiusa, quindi i tecnici dovranno valutare esattamente le condizioni ora del versante per capire se ci sia e quanto sia pericolante. Nel frattempo resta chiusa la statale e si può andare nella parte alta della valle bypassando la frana e passando per la frazione di Frola.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
2: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, anni 70.
6: Tell you once more before I get up.

Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20, delle finanze, tranne la Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione Europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il pontefice.
6: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
5: Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. L'ordigno esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre del 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, indicando che a pesare è l'andamento dei beni energetici. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,34% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Alessandro Di Battista, l'esponente dei 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

0: Perfetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Territorio ferito, danni per 32 milioni, la frana a Olmo, verifiche in corso. Nella nostra provincia pesanti le conseguenze dell'ondata di maltempo della seconda metà di agosto, colpite non soltanto le valli. Proposto al presidente della regione Fontana di estendere la richiesta dello stato di emergenza anche alla Bassa Bergamasca e alla Valle Serina. Il tragico teatro delle strade, il dolore per il piccolo Tommy, il drammatico epilogo dell'incidente di Via Zanica a Bergamo, sgomento ad Azzano San Paolo per la morte del bambino di 10 anni che viaggiava in moto con il padre. L'uomo resta ricoverato in gravi condizioni, niente da fare nemmeno per una signora di 78 anni travolta a Spinone al Lago. Sparatoria alle piscine di Seriate, interrogatorio in carcere, sono stati sentiti dal GIP 2 marocchini arrestati a Vigevano dai carabinieri di Bergamo e accusati di tentato omicidio. Sarebbero gli autori materiali della sparatoria in pieno giorno in mezzo alla gente alla ricerca di un bersaglio mancato. Atalanta, calciomercato chiuso con l'arrivo dell'inglese Rowe. Sfuma il possibile ingresso in extremis di un difensore. Nell'ultimo giorno l'ufficialità del 23enne attaccante inglese dal Bologna nell'operazione più costosa della storia del club nerazzurro, che in totale verserà 40 milioni di euro, di cui 5 subito per il prestito e poi il resto per il riscatto obbligatorio a fine stagione. Vestirà la maglia numero 11 che era di Lookman. Buongiorno a tutti e bentrovati a una nuova edizione di Bergamo TG. In apertura ci occupiamo delle conseguenze del maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi anche sulla nostra provincia, che hanno costi ingenti, si calcolano quasi 32 milioni di euro.
1: Le ondate di maltempo che con sempre maggiore intensità si abbattono sul nostro paese hanno anche un costo economico. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, i danni causati dal nubifragio che il 20 e 21 agosto scorsi hanno colpito la nostra provincia ammontano a 31 milioni 700 mila euro. La cifra è stata resa nota dall'assessorato alla protezione civile della regione, cui sono giunte le richieste per le riparazioni dei danni causati dal maltempo, così come per gli interventi di messa in sicurezza. I comuni più colpiti sono stati Isola di Fondra, Branzi, Caruna, Valbondione e Parre. Al nubifragio si è aggiunta la grandine che il 28 agosto ha colpito la Bassa, mentre lo scorso venerdì si è verificato lo smottamento sulla strada per Serina e nelle ultime ore la frana Olmo al Brembo. I consiglieri regionali Lobati e Rota hanno chiesto che lo stato di emergenza, già richiesto dal presidente Fontana per le zone colpite dai primi episodi, venga esteso a Calcio, Romano, Covo, Fornovo, Cividate, Caravaggio e Martinengo, oltre alla Val Serina. I danni a strutture pubbliche e private si sommano a quelli subiti dall'agricoltura, come avevamo riportato nelle scorse edizioni. Coldiretti ha segnalato come il maltempo abbia distrutto diversi raccolti.
0: E resterà chiusa almeno fino a venerdì la statale 470 della Valle Brembana, su cui ieri pomeriggio a Olmo al Brembo si è abbattuta una frana. È accaduto in località Campelli. La grande quantità di roccia si è staccata poco prima della sede dell'impresa Regazzoni. La parete a monte ha ceduto durante i lavori di protezione dell'arteria stradale. Il materiale franato è finito sulla carreggiata, rendendo necessaria la chiusura della strada. L'ANAS ha disposto lo stop al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ANAS e le forze dell'ordine. L'area è stata messa in sicurezza mentre si stanno facendo tutte le valutazioni necessarie per procedere alla rimozione del materiale. Il tratto interessato è strategico per i collegamenti con l'Alta Valle Brembana. Sopra la zona della frana si trovano le comunità di Valle dell'Olmo, Stabina, Averara e Mezzoldo. Per chi sale verso il Passo San Marco e le valli Averara e Stabina è prevista una deviazione. All'altezza del bivio per Frola si imbocca la strada comunale attraverso via Frola e via Sant'Antonio Abate. Il percorso passa accanto al centro sportivo e alla chiesa per poi ricollegarsi alla statale in via Roma. La stessa deviazione in senso inverso è prevista per chi viaggia verso Piazza Brembana e Bergamo. E allora noi parliamo di territorio proprio con Jonathan Lobati, che è il presidente della Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia. Buongiorno Lobati.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, senta, le cronache legate al dissesto del territorio sono purtroppo quasi all'ordine del giorno negli ultimi anni. E allora le chiedo, da rappresentante delle istituzioni che si occupa direttamente del tema, no? Prima della cura, perché poi siamo molto bravi anche a curare, perché gli interventi ci sono, non mancano. Servono forse una tutela diversa di questo nostro territorio così delicato, un approccio diverso anche da parte delle istituzioni rispetto al, appunto, al territorio che viviamo, secondo

0: secondo lei?
1: Beh, io credo assolutamente sì, stiamo parlando ormai di eventi che superano l'emergenza, nel senso che ormai stiamo parlando di un'emergenza, come avete visto nel giro di una quindicina di giorni nella sola provincia di Bergamo ci sono stati diversi eventi che hanno colpito la Brembana, la Valseriana, ieri Olmo al Brembo, ma ricordiamoci le grandinate calamitose della bassa bergamasca. Quindi stiamo ormai diventando uno stato di emergenza che è continuo, dobbiamo affrontarlo, va detto con grande sincerità e grande sanità. Servono risorse fuori scala, qui non parliamo nell'ordine dei milioni di euro ma parliamo nell'ordine dei miliardi di euro. Come avete visto, l'avete annunciato anche nel vostro servizio, il solo evento della scorsa settimana ha portato costi di danni superiori ai 30 milioni di euro che poi aumenteranno inevitabilmente nei prossimi mesi, quindi per investire non solo nell'intervento dei problemi ma nella prevenzione servono veramente investimenti centinaia di miliardi che non può fare solo evidentemente la Regione Lombardia ma va fatto su un sistema di scala, e questo ovviamente deve partire anche, lo dico, in determinate zone, anche dei proprietari delle aree, perché è un lavoro che bisogna fare insieme, ognuno la sua parte, è una sfida difficile.
0: Senta Lobati, però, in tutta onestà, serve forse, o forse c'è stato un errore nei decenni che ci hanno preceduti, insomma, nella gestione del territorio, serve una cultura diversa nella gestione del territorio, è venuto a mancare qualcosa, secondo lei?
1: Ma stiamo parlando di opere, quella la state facendo vedere nelle vostre immagini, che sono le ultime barriere paramassi realizzate nella zona che avranno 30 anni. Sono interventi che hanno bisogno di manutenzioni, che vanno potenziati negli anni, ci sono dei costi che non è semplice affrontare per nessuno, non è per ANAS, non è per la Regione, non è per i comuni. Quindi è normale che nelle numerose esigenze che ci sono si intervenga spesso nell'emergenza. Lì a 200 metri dove sono caduti questi blocchi che state inquadrando in questi momenti, era caduta una grossa frana, la strada era stata interrotta per alcuni mesi, mi ricordo ero io un ragazzino, quindi parliamo di 20-30 anni fa, quindi stiamo parlando di un territorio che è sicuramente molto fragile, le valli in particolare.
0: Me lo conferma la fragilità di questo territorio, glielo chiedo perché lei è stato sindaco di Lenna, presidente della comunità montana Valle Brembana, una lunga esperienza sul territorio, è davvero così fragile il territorio, in particolare in questo caso poi parleremo anche della richiesta che lei ha fatto per estendere la richiesta di emergenza rispetto alle valli, ma il territorio delle nostre valli è davvero così fragile?
1: Ma è molto fragile per un semplice motivo: abbiamo territori molto scoscesi e la viabilità, perché se guardiamo gli ultimi eventi hanno colpito prevalentemente viabilità statale, provinciale, comunale più che abitazioni rispetto ad altri eventi, però quello che va detto, purtroppo le strade servono e quindi le strade dove passano nel fondo valle vanno ritagliate negli spazi che ci sono, e tante volte questo porta alla necessità di fare scavi, sbancamenti che poi nel tempo di fatto espongono questi rischi, in questo caso una caduta massi negli eventi dei giorni scorsi con l'esondazione delle vallette e dei tombotti, ma il problema è il territorio che è molto scosceso, sono valli molto strette, la Val Brembana è conosciuta, è bella anche per quello, ma ovviamente porta una fragilità in più rispetto ad altri territori.
0: Veniamo alla proposta presentata da lei, anche da altri consiglieri di questi ultimi giorni, quella rivolta appunto al presidente Fontana di estendere lo stato di emergenza a buona parte della Bassa Bergamasca e della Valle Serina, perché insomma il territorio è stato coinvolto tutto da questi eventi e dalle conseguenze.
1: Sì, è una richiesta di, come chiamo io, di sano pragmatismo politico. È evidente che non è possibile chiedere lo stato di emergenza ogni settimana per una questione anche di serietà del lavoro che facciamo. Sono tutti eventi importanti, molto dannosi, che creano grande allarme sociale, e quindi abbiamo ritenuto insieme al collega Rotta, ma anche col collega Mazzoleni, con cui abbiamo fatto una mozione 15 giorni fa sull'evento che ha riguardato l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana, quello di chiedere un'estensione del periodo, quindi un'unica richiesta che allarghi la fascia di tempo, lo si fa abitualmente, quindi non c'è niente di desueto, è semplicemente dare la possibilità anche a territori che non sono stati colpiti dal primo evento di poter accedere ai risarcimenti. Parliamo comunque non solo di risorse importanti per ripristinare i danni, ma parliamo anche di contributi che nel caso della prima casa, nel caso delle attività commerciali coinvolti che magari sono state chiuse perché hanno subito una forte grandinata, possono accedere a dei piccoli contributi che aiutano a ristorare la situazione di disagio che si è venuta a creare.
0: Anche perché il conto, lo diceva lei in precedenza poco fa, è alla fine è sempre salato, sono sempre milioni di euro che servono poi per intervenire e per anche risarcire.
1: Sì, lo stato di emergenza soprattutto nazionale è importante perché permette di accedere a fondi che arrivano dal Ministero, che arrivano dal Dipartimento di Protezione Civile, risorse che ricordo quando c'è stata la tempesta Vaia nel lontano 2018 sono state particolarmente consistenti e particolarmente significative, ma anche nell'alluvione che ha colpito la città di Bergamo ormai 2 anni fa sono arrivate risorse, è ovvio, sono poche rispetto ai danni, però senza l'attivazione di questo stato sono risorse che non arriveranno, quindi è un primo passaggio, uno per i privati, uno per l'attività commerciali e poi ovviamente per le amministrazioni pubbliche per poter ripristinare e anche pensare ad alcuni interventi di prevenzione.
0: Senta, un'ultima domanda prima di salutarla. Lei è presidente della commissione regionale della regione Lombardia per quanto riguarda il territorio, appunto, non soltanto, ma anche la mobilità e le infrastrutture. Qual è l'impegno che vi ha contraddistinto in questi anni?
1: Ma noi stiamo lavorando nella fase della programmazione, noi ci occupiamo veramente a 360 gradi della programmazione di Regione Lombardia. Lo scorso anno abbiamo fatto 2 norme importanti, legge sulla logistica, legge sui data center, adesso abbiamo lavorato sul PTR regionale, stiamo dando gli strumenti ai comuni per rinnovare i loro PCT, dove all'interno ci sono strumenti sia di prevenzione di dissesto idrogeologico, c'è il tema di invarianza idraulica, tutte cose che derivano da Regione Lombardia. Nei prossimi 2 mesi saremo impegnati in commissione per chiudere il percorso e poi ovviamente in consiglio regionale per il PRMT. Il PRMT è il grande piano di programmazione regionale sulla mobilità e i trasporti che riguarda tutta la nostra regione e lì dentro andranno previste le opere che poi in scala nei prossimi 5, 10, 15 anni verranno realizzate nel territorio, quindi saremo impegnati assolutamente come commissione su questo grande scadenza che abbiamo, penso che andremo in consiglio nel mese di ottobre.
0: Grazie Lobatti per questo collegamento, le auguro una buona giornata.
1: Grazie anche a voi.
0: Andiamo avanti con il nostro telegiornale, con la cronaca, con il drammatico incidente consumatosi in via Zanica a Bergamo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il papà alla guida della moto scontratasi con un camion. Questi sono giorni di grande dolore per la morte del figlio di 10 anni che viaggiava con il 52enne sulla 2 ruote.
2: Avrebbe iniziato tra pochi giorni la quinta elementare. Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto mentre viaggiava con il padre, 52enne di Azzano San Paolo, su una moto, una Ducati, che si è schiantata contro un camion in via Zanica a Bergamo. Le condizioni di padre e figlio erano apparse da subito gravissime ai soccorritori. 2 ambulanze della Croce Rossa di Seriate e 2 automediche giunti sul luogo dell'incidente insieme alla polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il piccolo sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il padre è ancora ricoverato in condizioni critiche. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Pare che padre e figlio stessero viaggiando in sella alla 2 ruote quando, all'altezza dell'azienda Elcograf, sono finiti contro un mezzo pesante. La moto stava procedendo in direzione di Azzano. Il mezzo pesante si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i 2 conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul camion racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dell'azienda. Non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Servirebbe forse un semaforo o comunque un rallentatore. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
0: Ed è morta purtroppo anche la donna investita ieri mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima, Teresa Scorza, che stava trascorrendo un periodo di villeggiatura sul lago di Endine, residente nel Monzese, aveva 78 anni. L'allarme è scattato attorno alle 9. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne residente nel Bresciano, rimasto illeso. Sul posto il personale sanitario è intervenuto con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della signora sono apparse subito gravissime e nonostante i tentativi dei soccorritori per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'incidente. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la temporanea chiusura della strada in direzione di Lovere all'altezza della rotonda di Spinone al Lago con ripercussioni sulla viabilità della zona. La sparatoria fuori dalle piscine di Seriate, interrogati in carcere i presunti autori.
3: Interrogatorio in carcere per i due marocchini arrestati nella notte tra venerdì e sabato a Vigevano dai carabinieri di Bergamo, accusati di essere gli esecutori della sparatoria fuori dalle piscine di Seriate. Sullo sfondo lo spaccio e la lotta fra bande, ma non delinquenti comuni, gente senza scrupoli, organizzata e con armi da guerra pesanti, pronti a imbracciarle e usarle, come fatto davanti a bambini e famiglie per colpire un rivale peraltro mancato. In carcere uno dei due, il capo, colui che avrebbe usato il Kalashnikov, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Ha ammesso di avere sparato, dicendo però che non voleva fargli male, ma solo spaventarlo. Ha parlato di rivalità fra clan, senza mai accennare a droghe e spaccio. L'altro si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Sono accusati di tentato omicidio del marocchino, a sua volta finito in cella a luglio, con la stessa accusa per fatti accaduti a Milano. Un'indagine però ben più ampia di quanto emerso fino ad ora, con riscontri anche inquietanti, come gli appostamenti ripetuti, la ricerca del bersaglio in giro per giorni, armati fino ai denti. Sullo sfondo il preoccupante arsenale di armi da guerra a disposizione di questa gente: Kalashnikov, ma anche una pistola, mitragliatrice Scorpion e molte altre armi pesanti. Siamo dinanzi a criminali con canali di approvvigionamento non comuni, senza scrupoli, con metodi violenti e totale disinteresse per il contesto nel quale regolano i conti fra loro, siano i boschetti dello spaccio come a Cividate oppure fra la gente, non fa differenza. Domani saranno interrogati in carcere gli altri due arrestati nella notte a Milano, fanno parte dello stesso clan della sparatoria, ma pare non fossero della spedizione.
0: Ieri sera si è chiuso definitivamente il calciomercato. 6 gli acquisti messi a segno dall'Atalanta. A Gaetano, Christensen, Elmas e Kessié si sono aggiunti nell'ultima giornata il terzo portiere Thomas Pompey dal Cosenza e soprattutto l'attaccante inglese Jonathan Rowe dal Bologna. 23 anni, nato a Londra da genitori giamaicani, vestirà la maglia numero 11 che era stata di Ademola Lookman. Cresciuto in patria nel Norwich, ha trascorso poi 2 stagioni in Francia all'Olympique Marsiglia prima di sbarcare in Italia lo scorso anno, dove ha chiuso con 44 presenze e 8 gol tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Nel 2025 ha anche vinto l'Europeo Under 21 con la sua nazionale. È l'operazione più costosa della storia dell'Atalanta: 40 milioni di euro, di cui 5 subito per il prestito e poi 35 per il riscatto obbligatorio a fine stagione più 5 di bonus. Dopo le visite mediche in mattinata a Milano, a seguire la firma del contratto al centro Bortolotti di Zingonia con il presidente Antonio Percassi, l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Nostro ospite per il Comune del Giorno è oggi il primo cittadino di Nembro, Gianfranco Ravasio, che vedo in collegamento. Buongiorno Sindaco.
4: Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori.
0: Bene, grazie per essere con noi. Prima di addentrarci nei temi che vi riguardano amministrativamente da vicino, ai primi di agosto, una curiosità, ma che mi interessa anche come tema, siete stati, se non ricordo male, a Marcinelle in occasione dei 70 anni della tragedia, per la commemorazione dei 70 anni della tragedia mineraria in Belgio. Che esperienza è stata?
4: È stato un momento molto toccante, molto importante della mia esperienza amministrativa, proprio perché l'essere presenti a Marcinelle sul luogo della tragedia è stato veramente molto molto importante. Ero in accompagnamento da alcuni rappresentanti dell'associazione Nembregi nel mondo, in rappresentanza soprattutto del signor Lino Rota, è stato uno dei primi soccorritori l'8 di agosto di quel 1956 a Bois de Cazier ed è un cittadino lembrese che ha anche realizzato un museo della miniera con il supporto del comune qui a Nembro, che è molto visitato dalle scolaresche, fanno tantissime attività di... ed essere presente con tanti altri sindaci italiani a Bois de Cazier, soprattutto abruzzesi, calabresi, da dove provenivano la maggior parte dei minatori che sono deceduti, è stato un momento molto importante anche di comunione tra il comune di Nembro e la città di Charleroi, che ci ha ospitati.
0: Certo, senta Sindaco, Nembro è una realtà molto vivace, un grande comune praticamente alle porte di Bergamo, allo stesso tempo all'ingresso della Valle Seriana. Temi come la viabilità, i servizi, la gestione del territorio, ne abbiamo parlato in questo TG di gestione del territorio, richiedono sempre maggiore attenzione. Se oggi, pensando all'ambito che richiede la vostra maggiore attenzione, come primo cittadino, in una realtà come quella di Nembro, qual è?
4: E sicuramente la sicurezza, oltre che il mantenimento del patrimonio pubblico, che è la base della gestione della maggior parte dei comuni, di tutti i comuni, abbiamo la questione legata ai servizi sociali che sicuramente comporta il maggiore peso sul bilancio comunale ed è uno strumento che ci permette di stare vicino a chi ha che è in corso di chi ha qualche fragilità o qualche necessità per far sì che debba essere aiutato dal comune. La viabilità è sicuramente un tema molto importante, soprattutto per quanto riguarda la Valle Seriana, e negli ultimi periodi è emerso anche il problema legato alla sicurezza, visto che Nembro ha la fortuna di avere 4 fermate della TEB T1 sul proprio territorio, che sono una grande opportunità sia per lo sviluppo del comune, sia per i collegamenti per quanto riguarda gli studenti e i lavoratori. Ma sicuramente è una questione che ha portato anche la microcriminalità, che prima si trovava magari solo alla stazione di Bergamo Centrale, adesso si sta spostando un po' in tutti i comuni che sono toccati dalla TEM. Questo è un argomento che deve essere sicuramente preso in considerazione, e lo stiamo valutando, stiamo facendo tutto il possibile con la polizia locale della gestione associata di Nembro e anche
0: Sindaco, ecco, è andato via molto brevemente l'audio, spero mi senta ancora. Pensando ai prossimi anni, non soltanto a progetti o a infrastrutture, l'obiettivo che si pone qual è?
4: È sicuramente quello di creare la Nembro del futuro. Noi siamo un'associazione, l'Associazione di Paese Vivo, che sta governando Nembro dal 2002, quindi sono quasi 25 anni il prossimo anno, nel 2027. Siamo un'associazione che ha sempre avuto il favore dei cittadini durante le elezioni, siamo stati sempre confermati, prima con i due sindaci che mi hanno preceduto e adesso in questi quasi 5 anni da quando sono sindaco io. Nembro è un comune importante della Bassa Valle Seriana e che sicuramente merita anche attrattività attraverso investimenti sulle infrastrutture. Ricordo l'investimento più importante che abbiamo fatto negli ultimi tempi, che è la riqualificazione e la riapertura del ponte di Via Tasso, che è costato alle casse comunali 1.400.000 euro, o l'apertura del palazzetto dello sport con un investimento importante, ma che garantisce alle società sportive e quindi soprattutto ai ragazzi, alle nuove generazioni, di poter usufruire di una struttura molto importante. Siamo attenti ai temi dello sport, ma ribadisco anche ai temi del sociale. Abbiamo una grande attenzione, Nembro ha una grande tradizione anche quanto riguarda la cultura, e abbiamo un centro di cultura, una biblioteca molto attivi, e abbiamo anche l'auditorium modernissimo che ospita durante l'anno tutta una serie di attività culturali molto importanti che richiamano popolazione, cittadini nembresi, ma anche persone che vengono da fuori. Quindi è un comune, come diceva lei all'inizio, molto attivo, molto dinamico, e il nostro obiettivo è di continuare in questa direzione.
0: Sindaco, veniamo ad alcuni temi. Stanno per riprendere le lezioni, sta per riprendere l'anno scolastico, attenzione puntata, già da tempo per quanto vi riguarda, ma come tutte le amministrazioni, al piano diritto allo studio.
4: Il piano di diritto allo studio devo dire che è un nostro fiore all'occhiello, perché si arriva sempre nel mese di luglio con l'approvazione di questo importante documento, e quest'anno è stato approvato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale. Nel nostro istituto comprensivo ci occupiamo di 844 studenti che vanno dai 3 ai 14 anni, e abbiamo fatto un investimento importante per quanto riguarda l'assistenza educativa di 385.000 euro. Abbiamo dovuto pensare chiaramente ai trasporti, a Nembro ci sono alcune frazioni e alcuni quartieri che devono essere raggiunti con il bus per portare gli studenti nelle scuole del capoluogo, penso a Lonno, Gavarno, le frazioni di Piana e di San Nicola, i quartieri un pochino più periferici, e questo ha un impatto sul bilancio regionale di circa 170.000 euro. Dobbiamo pensare anche ai libri, alla fornitura dei libri per i ragazzi, e abbiamo 78.000 euro investiti in progetti didattici, oltre a 74.000 euro che sono stati messi a disposizione a sostegno delle scuole dell'infanzia paritaria. Tutto questo è possibile solo con la collaborazione con le associazioni del territorio che portano molte iniziative, molto supporto all'educazione dei nostri ragazzi, che per i quali è previsto anche una serie di borse di studio. A settembre saranno aperti i bandi soprattutto per gli studenti meritevoli universitari e delle scuole superiori. Tutto il piano di diritto allo studio per il Comune di Nembro ha un valore di circa 750.000 euro per valorizzare una comunità che deve fondarsi soprattutto sui ragazzi e sui giovani.
0: Certo, Sindaco, le chiedo ultime due cose molto brevemente. Ha citato alcuni interventi fatti, ma l'impegno è anche per quanto riguarda, per esempio, a Nembro, i cimiteri e i parchi.
4: Sì, sono due interventi molto importanti che vanno nella direzione del consolidamento e della riqualificazione del patrimonio pubblico. Sono iniziati da poco i lavori di riqualificazione del Parco di Sant'Jesus, che è un parco vicino al nostro nido comunale. È un progetto che ha visto un percorso partecipato, si va alla riqualificazione soprattutto del campo di pallacanestro e del campo di calcio, verranno create delle nuove aiuole per creare ombra, ci saranno nuove essenze arboree, si andrà a cercare di costruire un giardino di quartiere che andrà a collegare i due quartieri nei quali è posto, ed è un'opera che è costata al Comune 445.000 euro e i lavori dovrebbero terminarsi entro il mese di dicembre, entro fine anno. Un'altra questione dove siamo impegnati in questo momento, dopo la riapertura, come dicevo prima, del ponte di Via Tasso, molto importante per la viabilità provinciale, e che abbiamo un accordo di partenariato pubblico-privato di circa 250.000 euro per la riqualificazione dei tre cimiteri comunali di Nembro Capoluogo, di Lonno e di Cavarno, che prevede la realizzazione di un nuovo viale alberato per quanto riguarda il cimitero di Nembro Capoluogo, che è già stato realizzato e stiamo facendo gli ultimi aggiustamenti. Stata rivista tutta l'illuminazione votiva dei tre cimiteri, come anche l'illuminazione pubblica all'interno, e si è pensato alla sicurezza con la nuova automazione dei cancelli di apertura e di chiusura, ed è in fase di realizzazione anche la videosorveglianza, oltre all'installazione sui due cimiteri di Cavarno e di Lonno degli impianti fotovoltaici. Si è pensato chiaramente anche alla eliminazione delle barriere architettoniche con la realizzazione di un serpo-scala dove c'è necessità per far sì che le persone possano muoversi agevolmente all'interno del cimitero, soprattutto di Lonno, e anche delle nuove rampe di accesso tra il parcheggio comunale di Nembro e il cimitero di Nembro Capoluogo. Perché questi luoghi sono luoghi della memoria, sono luoghi importanti, i cittadini sentono molto il valore e il valore dei cimiteri, quindi questa riqualificazione complessiva cerca di andare anche incontro alla sensibilità di tutte le persone che frequentano quotidianamente, certo, questi luoghi.
0: Sindaco, io la ringrazio, siamo davvero in chiusura e saluti. Ricordo io per lei che ci tenete molto alla settimana dell'anziano del 19-24 ottobre. La ringrazio e alla prossima volta. Siamo davvero giunti al termine di questa edizione di Bergamo TG. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.
5: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 58 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Ci occupiamo delle conseguenze del maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi anche sulla nostra provincia, che hanno costi ingenti. Si calcolano quasi 32 milioni di euro.
2: Le ondate di maltempo che con sempre maggiore intensità si abbattono sul nostro paese hanno anche un costo economico. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, i danni causati dal nubifragio che il 20 e 21 agosto scorsi hanno colpito la nostra provincia ammontano a 31 milioni 700 mila euro. La cifra è stata resa nota dall'assessorato alla protezione civile della regione, cui sono giunte le richieste per le riparazioni dei danni causati dal maltempo, così come per gli interventi di messa in sicurezza. I comuni più colpiti sono stati Isola di Fondra, Branzi, Caruna, Valbondione e Parre. Al nubifragio si è aggiunta la grandine che il 28 agosto ha colpito la Bassa, mentre lo scorso venerdì si è verificato lo smottamento sulla strada per Serina e nelle ultime ore la frana Olmo al Brembo. I consiglieri regionali Lobati e Rota hanno chiesto che lo stato di emergenza, già richiesto dal presidente Fontana per le zone colpite dai primi episodi, venga esteso a Calcio, Romano, Covo, Fornovo, Cividate, Caravaggio e Martinengo, oltre alla Val Serina. I danni a strutture pubbliche e private si sommano a quelli subiti dall'agricoltura, come avevamo riportato nelle scorse edizioni. Coldiretti ha segnalato come il maltempo abbia distrutto diversi raccolti.

0: messa in sicurezza mentre si stanno facendo tutte le valutazioni necessarie per procedere alla rimozione del materiale. Il tratto interessato è strategico per i collegamenti con l'Alta Valle Brembana. Sopra la zona della frana si trovano le comunità di Valle dell'Olmo, Stabina, Averara e Mezzoldo. Per chi sale verso il Passo San Marco e le valli Averara e Stabina è prevista una deviazione. All'altezza del bivio per Frola si imbocca la strada comunale attraverso via Frola e via Sant'Antonio Abate. Il percorso passa accanto al centro sportivo e alla chiesa per poi ricollegare in via Roma. La stessa deviazione in senso inverso è prevista per chi viaggia verso Piazza Brembana e Bergamo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, con la cronaca, con il drammatico incidente consumatosi in via Zanica a Bergamo. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il papà alla guida della moto scontratasi con un camion. Questi sono giorni di grande dolore per la morte del figlio di 10 anni che viaggiava con il 52enne sulla due ruote.
1: Avrebbe iniziato tra pochi giorni la quinta elementare. Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto mentre viaggiava con il padre, 52enne di Azzano San Paolo, su una moto, una Ducati, che si è schiantata contro un camion in via Zanica a Bergamo. Le condizioni di padre e figlio erano apparse da subito gravissime ai soccorritori. 2 ambulanze della Croce Rossa di Seriate e 2 automediche giunti sul luogo dell'incidente insieme alla polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il piccolo sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il padre è ancora ricoverato in condizioni critiche. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Pare che padre e figlio stessero viaggiando in sella alla due ruote quando, all'altezza dell'azienda Elcograf, sono finiti contro un mezzo pesante. La moto stava procedendo in direzione di Azzano. Il mezzo pesante si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i 2 conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul camion racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dell'azienda. Non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Servirebbe forse un semaforo o comunque un rallentatore. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
0: Ed è morta purtroppo anche la donna investita ieri mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima, Teresa Scorza, che stava trascorrendo un periodo di villeggiatura sul lago di Endine, residente nel Monzese, aveva 78 anni. L'allarme è scattato attorno alle 9. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne residente nel Bresciano, rimasto illeso. Sul posto il personale sanitario è intervenuto con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della signora sono apparse subito gravissime e nonostante i tentativi dei soccorritori per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'incidente. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la temporanea chiusura della strada in direzione di Lovere all'altezza della rotonda di Spinone al Lago con ripercussioni sulla viabilità della zona. La sparatoria fuori dalle piscine di Seriate, interrogati in carcere i presunti autori.
2: Interrogatorio in carcere per i 2 marocchini arrestati nella notte tra venerdì e sabato a Vigevano dai carabinieri di Bergamo, accusati di essere gli esecutori della sparatoria fuori dalle piscine di Seriate. Sullo sfondo lo spaccio e la lotta fra bande, ma non delinquenti comuni, gente senza scrupoli, organizzata e con armi da guerra pesanti, pronti a imbracciarle e usarle, come fatto davanti a bambini e famiglie per colpire un rivale peraltro mancato. In carcere uno dei 2, il capo, colui che avrebbe usato il Kalashnikov, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Ha ammesso di avere sparato, dicendo però che non voleva fargli male ma solo spaventarlo. Ha parlato di rivalità fra clan senza mai accennare a droghe e spaccio. L'altro si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Sono accusati di tentato omicidio del marocchino, a sua volta finito in cella a luglio, con la stessa accusa per fatti accaduti a Milano. Un'indagine però ben più ampia di quanto emerso fino ad ora, con riscontri anche inquietanti come gli appostamenti ripetuti e la ricerca del bersaglio in giro per giorni armati fino ai denti. Sullo sfondo il preoccupante arsenale di armi da guerra a disposizione di questa gente, Kalashnikov, ma anche una pistola, mitragliatrice Scorpion e molte altre armi pesanti. Siamo dinanzi a criminali con canali di approvvigionamento non comuni, senza scrupoli, con metodi violenti e totale disinteresse per il contesto nel quale regolano i conti fra loro, siano i boschetti dello spaccio come a Cividate

0: Oppure fra la gente non fa differenza. Domani saranno interrogati in carcere gli altri due arrestati nella notte a Milano. Fanno parte dello stesso clan della sparatoria, ma pare non fossero della spedizione.
1: Ieri sera si è chiuso definitivamente il calciomercato, 6 gli acquisti messi a segno dall'Atalanta. A Gaetano, Christensen, Elmas e Kessié si sono aggiunti nell'ultima giornata il terzo portiere Thomas Pompey dal Cosenza e soprattutto l'attaccante inglese Jonathan Rowe dal Bologna. 23 anni, nato a Londra da genitori giamaicani, vestirà la maglia numero 11 che era stata di Ademola Lookman. Cresciuto in patria nel Norwich, ha trascorso poi 2 stagioni in Francia all'Olympique Marsiglia prima di sbarcare in Italia lo scorso anno, dove ha chiuso con 44 presenze e 8 gol tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Nel 2025 ha anche vinto l'Europeo Under 21 con la sua nazionale. È l'operazione più costosa della storia dell'Atalanta, 40 milioni di euro, di cui 5 subito per il prestito e poi 35 per il riscatto obbligatorio a fine stagione più 5 di bonus. Dopo le visite mediche in mattinata a Milano, a seguire la firma del contratto al centro Bortolotti di Zingonia con il presidente Antonio Percassi, l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.
2: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, tutta per Bergamo.
2: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre un benvenuto anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e al nostro ospite che ho convocato questa oggi per parlare di calciomercato che finalmente è terminato ieri alle 20, per parlare, poi lo leggeremo, di un bellissimo articolo dedicato a Martin De Rona che trovate all'interno del Corriere della Sera. Il giornalista scrittore Gigi Riva è con noi, come sempre io sono curioso e gli chiedo dov'è con questa parata bellissima di libri alle sue spalle. Ciao Gigi, buongiorno.
5: Sono nel mio luogo preferito, cioè nella mia libreria, nel mio studio dove di solito scrivo, quindi siccome è il posto più fresco della casa, adesso mi serve anche come rifugio dal caldo.
4: Va bene, allora unisci l'utile al dilettevole. Partiamo dal mercato chiuso. Matteo Ospini, grazie a Renato Pedretti e Claudio Castelli in regia. Atalanta, Rowe, botto finale, niente difensore, virgola, 5 uscite, partono Nora, Cassa, Ibrahim Sulemana, Bakker e il portiere Wismara. Però mi sembra giusto l'occhiello da sottolineare, poi senti il tuo commento, è l'acquisto più costoso della storia nero-azzurra. Sai che ci sono queste formule magiche economiche, sì. 5 più 25 più 5 di commissioni, sembra di essere al supermercato, però in ogni caso la cifra finale, Gigi, si aggira intorno ai 40 milioni di euro per Rowe dal Bologna. Questo è il calcio moderno, io allargo le braccia, allargo le braccia, prego.
5: Allora, è evidente che 40 milioni di euro non c'è nessun umano che li possa valere nel calcio, adesso addirittura si parla di calciatori che valgono 1 miliardo, ma vabbè, tralasciando queste cose, forse da passatisti, da laudator temporis actis, la realtà è questa. Se tu mi chiedi se Rowe è un buon giocatore e l'avresti voluto, sì, 3 volte sì, e quindi visto che il calcio che non ci piace è questo qui, ma dobbiamo prenderne atto, comunque in questo calcio abbiamo fatto benissimo a comprare un attaccante che ci mancava, a comprare, credo che Rosa sia l'unico che abbia questa facilità, forse con decatelare un po' altalenante. Lui, per come l'abbiamo visto al Bologna, è uno che salta l'uomo tutte le partite, voglio dire, quindi ci mancava questo elemento di fantasia sulla sinistra, eccetera eccetera, ed è stato il colpo più grosso senza alcun dubbio, e lo dice anche il prezzo della campagna acquisti.
4: Ecco, è importante capire la sua collocazione. Tu hai detto giustamente salta l'uomo, viene posizionato a sinistra, dove di solito giocavano recentemente Zaleschi oppure Raspadori, però c'è un aspetto che voglio sottolineare. Abbiamo un reparto offensivo veramente con tantissime opzioni, e leggo i messaggi che poi vi mandano i telespettatori. Paolo Mazzucchelli da Lovere, che saluto con tanto affetto, ti vuol chiedere: ma non è un po' una coperta corta? Cabal non è arrivato per l'incastro con Tagliafico. Io ti dico che anche l'amico e collega Carlo Canavesi dice: ma a questo mercato do 7 meno, perché manca forse questa pedina fondamentale. Qual è il tuo pensiero, Gigi?
5: Io tolgo il meno e gli do un bel 7, gli avrei dato 8 se fosse arrivato il terzino, perché abbiamo fatto evidentemente un mercato in ogni caso meraviglioso. È arrivato che sì, è arrivato Rowe, sono due fuori classe, non dobbiamo lamentarci di niente. È vero che abbiamo questa perplessità grossa, che se vuoi in questo mercato ha stravolto la filosofia solita dell'Atalanta, cioè è quella che abbiamo, e ha adottato la filosofia Gasperini, cioè noi non siamo più primo non prenderle, ma siamo primo darle. È di tutta evidenza, perché privilegiamo gli acquisti, anche quelli più onerosi all'attacco, e ci siamo dimenticati un po' della difesa. Tra l'altro mi sembra che io ho visto, nonostante abbiamo preso solo un gol in 4 partite ufficiali, io ho visto una difesa piuttosto preoccupante. E è vero che deve rientrare Ian, ma Ian non è abituato a giocare a 4, quindi avrà bisogno al minimo di adattamento. È vero che abbiamo un Kosunu che ci aspettiamo sempre un'esplosione, perché ha dei mezzi che sembrano davvero importanti, ma non li riesce mai a valorizzare. Quindi io lì dietro ho un po' di perplessità. Grazie a Dio poi abbiamo Batman, la porta che vola da un palo all'altro e le prende tutte, ma anche lui non potrà fare i miracoli fino alla fine. Quindi sì, è vero che c'è quel grosso punto interrogativo.
4: Ecco, il mio macellaio di fiducia Mangili, che saluto da Sombreno, mi ha scritto giustamente, credo stavo leggendo: complimenti a Sarri, perché nella conferenza stampa, l'abbiamo detto anche ieri con Piero Vailati, caro Gigi Riva, non ho mai sentito un allenatore che si assumesse le sue responsabilità. Cioè lui ha detto: papale, se giochiamo così di partite ne vinceremo ancora poche. Vedo che annuisci, perché raramente è vero. Io faccio i complimenti a Maurizio Sarri, cioè lui ha visto la partita, l'abbiamo vista tutti, e ha detto: ragazzi, qui o ci diamo una svegliata, se no non possiamo sempre sperare nel famoso stellone breriano.
5: Esatto. No, ma sai, in questo senso è l'unica vera continuità con Gasperini, anche il Gasp non le mandava a dire, insomma, ed era sempre piuttosto onesto nell'analisi delle partite, nell'analisi dell'andamento dei suoi. Era onesto fino al cinismo addirittura Gasperini. E abbiamo avuto due allenatori, vabbè, lasciando perdere quella terra di mezzo che sono stati i due dell'anno scorso, che in realtà hanno questa dote, e Sarri ce l'ha. E non sei era difficile nascondersi dietro un dito dopo quella partita, onestamente, perché certo, chiunque avesse un minimo di diciamo così di buona fede avrebbe dovuto dire che Bologna meritava di vincere. Dopodiché, sai, è anche vero che noi tifosi siamo così in contraddizione con noi stessi, che quello che ci dice la testa non ci dice il cuore, nel senso perché se con la testa ci siamo detti tutti: mamma mia, meritavamo di perdere, col cuore l'esultanza del gol al 96esimo dopo che la partita non l'hai meritata. Guarda, questo, cioè, il calcio è veramente un mistero senza fine, bello anche perché provoca delle cose che una persona normale affronta le cose della vita, dice: qui questo meritava, questo non merita, ma non è contento, come io lo sono stato, lo ammetto, del gol al 96esimo che hai rapinato.
4: E chi non lo è stato, anche perché è arrivato veramente un cadeau assolutamente inatteso. Ti chiedono di commentare anche questo approfondimento molto interessante che trovate a pagina 39 dell'Eco di Bergamo, con il vice capo redattore Roberto Belingheri, che analizza veramente, credo in modo molto molto lucido, questa campagna acquisti. La foto è significativa, credo. Maurizio Sarri con Luca Percassi è una rivoluzione, ma cresce il potenziale, si lotta per l'Europa. E poi ci sono due concetti fondamentali. Unico neo il mancato arrivo di un difensore centrale abituato ai metodi sarriani, però centrocampo e attacco è invidiato, non lo so. Quale squadra ha un potenziale del genere in Serie A quest'anno, Gigi?
5: Non, ce ne sono poche. Beh, la Roma di Gasperini, ahimè.
4: L'Inter,
5: la Roma, ma stiamo parlando, dobbiamo parlare di quelle realtà lì. Con una piccola mosca che mi gira attorno, però, su questo, perché è vero che noi sulla carta abbiamo questo potenziale che ho anche lodato all'inizio della trasmissione, ma è anche vero che gli interpreti che sulla carta sono fenomenali, in realtà hanno molte pause, sono molto altalenanti. Cioè, io spero che il gioco di Sarri prima o poi li metta in condizioni di rendere al meglio, perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito anche in questo caso. Cioè, Raspadori, finora il Raspadori che ci immaginavamo non l'abbiamo mai visto, se non in una partita col Sassuolo, e contemplo anche i 6 mesi dell'anno scorso, perché De Catelare ha delle grosse pause, perché Scamacca qualche volta sembra unico assente, l'unico che ti dà sempre il suo è Krstović. E quindi noi abbiamo sulla carta è un potenziale enorme. Poi, se vai a guardare bene il rendimento dei singoli nel corso della loro traiettoria atalantina, beh, insomma, cioè, c'è sempre qualcuno che ci mette una pezza, ma il giorno che si mettessero a suonare una sinfonia tutti insieme, per ora ogni tanto salta fuori il solista che ti risolve la partita, ma alla fine una squadra è un'orchestra e il direttore d'orchestra si chiama Maurizio Sarri ed è lui che deve far suonare bene tutti, soprattutto gli ottoni.
4: Indubbiamente, tra l'altro Sarri con questo work in progress, pazienza, pazienza, pazienza, il mantra del tuo collega Cesare Zapperi della Corriere della Sera. Oggi le liste per UEFA e campionato, nessun taglio, ci sarà anche Obridge, scrive sempre l'Eco di Bergamo a pagina 39. Però Gigi, è stato un weekend veramente pazzesco, con delle emozioni incredibili. Io lo ripeto per l'ennesima volta, eravamo a San Pellegrino, Coppa Quarenghi, con il dottor Salvi. Arriva una notizia, era una fake, la verità, che sia Bergamo, era a Torino, era a Roma, arriva a Bergamo e ricompare anche Antonio Percassi, gli facciamo un caloroso applauso virtuale. E però poi tutto si sposta. De Ron ha scelto papà Gasperini, ma bisogna capirlo. E un giorno, scrive qualcuno, che si chiama Gigi Riva, tornerà come allenatore sul Corriere della Sera quest'oggi, il dorso sì. Bergamasco. Gigi Riva ha scritto questo, non io.
5: Sì. Lo conosci?
4: Lo conosco, con tanto piacere lo conosco. Eccolo qua l'articolo, grazie Renato. Ce lo spieghi un po', ha scelto papà Gasperini, mio, bisogna capirlo, voglio sottolineare anche quest'oggi che c'è stata una telefonata tra Gasperini e Luca Percassi, perché poi certi particolari hanno un significato importante, credo che siano aspetti da sottolineare. Commenta Gigi, prego.
5: Ma guarda, io ho scritto quel pezzo perché mi ero arrabbiato arrabbiato, sai, stiamo parlando di calcio, per amor di Dio, però insomma mi dava fastidio questa guerra di religione al tradimento, la categoria del tradimento applicata al calcio, ma per favore, no? Cioè, la categoria della mancata riconoscenza, cioè, e ho cercato di mettere in fila alcune cose, e mettendo in fila alcune cose ti rendi conto che forse De Ron non aveva tutti i torti, cioè, nel senso, lui si è trovato in panchina per 3 partite vedendo una squadra che faceva fatica esattamente nel suo ruolo, perché la costruzione dal basso finora è la nota dolens del sarrismo. Gaetano, tutte le volte che viene marcato, non è capace, non riesce a costruire gioco, speriamo che prima o poi gli venga insegnato a farlo. E oltretutto gli comprano che sì. Allora, tu mettiti nei panni di uno che ha 35 anni, ma si sente ancora integro, vuole ancora dire la sua, all'improvviso da re si ritrova suddito, non solo suddito, ma relegato in panchina. Allora, io credo che a noi l'Atalanta aveva 2 strade, no? Una era quella all'inizio del campionato, addirittura prima di chiamare De Rony e dirgli: senti, qui la situazione è questa, arriva un allenatore con cui probabilmente tu non sappiamo che ruolo puoi ricoprire, eccetera eccetera, ti disegniamo un bel percorso che ti porti alla dirigenza, se non addirittura il patentino da allenatore subito, non lo so, perché tanto questo farà De Rony, è ovvio. E quindi concordi con lui, diciamo così, un percorso, ma se non concordi niente, alla fine è chiaro che uno come lui, che si sente in qualche modo tradito dopo aver dato tutto quello che ha dato, lui sì che si è sentito tradito, e secondo me anche un po' giustamente, no? Senza che nessuno gli abbia prefigurato un percorso, e che allora a quel punto cosa fa? Io ho usato quella metafora familiare, no? Cioè la mamma Atalanta lo ha tradito e allora lui è andato da papà separato Gasperini che lo ha accolto.
4: E qui
5: no?
4: Dimostri tutta la tua capacità di lettura da grande scrittore.
5: Però vedi, dopodiché come fai a chiamare in causa quelle categorie lì? Cioè, lì poi è stata brava l'Atalanta a dire: va bene, ti riconosco, insomma, l'hanno pagato una cifra simbolica. Si sono accordati, hanno accontentato lui e dall'altra parte si sono tolti un problema, perché guarda che un capitano ingombrante come De Rony in panchina è peggio che un capitano con un'altra maglia.
4: Hai detto tutto, siamo in chiusura. Tra l'altro tempestivamente Renato Pedretti e Claudio Castelli, che ringrazio in regia, hanno proposto questa foto che rappresenta un po' la sintesi del tuo articolo, questo abbraccio tra Martin De Rony e Mr. Gasperini, che andremo a trovare poi sabato sera alle 20:45. Io ti contatterò come sempre per un commento dalle frequenze di Radio Alta. Buona presenza lì in libreria al fresco nella splendida Sant'Arcangelo di Romagna, se non sbaglio, giusto?
5: Sono sempre girovago, ma sta settimana non mi muovo più.
4: Se andate in Romagna, ed è una terra prediletta da tanti bergamaschi, andate a trovare Gigi Riva, vi vedete un lambrusco con una piadina romagnola.
5: No, guarda che continua, il lambrusco è in Emilia. In Romagna c'è Sangiovese.
4: Una volta ero un sommelier, almeno avevo fatto i corsi, ammetto la mia colpa. Ciao Gigi, grazie di tutto. No,
5: tu sai che io sabato sera ho un conflitto in famiglia.
4: Lo so che c'è il derby, ne parleremo a Radio Alta.
5: C'è grazie un derby mille. Vero. Ciao, buona
4: ciao, grazie mille a Gigi Riva.
5: E soprattutto a Claudio, in regia, tanti auguri di buona guarigione.
4: Sicuramente, grazie mille. Ciao Gigi. Grazie come sempre a voi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso. Un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style. È tempo di grandi classici del rock. It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
7: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta.

Man Holde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che da

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto, sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 03573 4979. Sabato orario continuato.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Caperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
6: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
7: Radio Alta.
0: La musica grande.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Ci occupiamo delle conseguenze del maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi anche sulla nostra provincia, che hanno costi ingenti. Si calcolano quasi 32 milioni di euro.
3: Le ondate di maltempo che con sempre maggiore intensità si abbattono sul nostro paese hanno anche un costo economico. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, i danni causati dal nubifragio che il 20 e 21 agosto scorsi hanno colpito la nostra provincia ammontano a 31 milioni 700 mila euro. La cifra è stata resa nota dall'assessorato alla protezione civile della regione, cui sono giunte le richieste per le riparazioni dei danni causati dal maltempo, così come per gli interventi di messa in sicurezza. I comuni più colpiti sono stati Isola di Fondra, Branzi, Caruna, Valbondione e Parre. Al nubifragio si è aggiunta la grandine che il 28 agosto ha colpito la Bassa, mentre lo scorso venerdì si è verificato lo smottamento sulla strada per Serina e nelle ultime ore la frana Olmo al Brembo. I consiglieri regionali Lobati e Rota hanno chiesto che lo stato di emergenza, già richiesto dal presidente Fontana per le zone colpite dai primi episodi, venga esteso a Calcio, Romano, Covo, Fornovo, Cividate, Caravaggio e Martinengo, oltre alla Val Serina. I danni a strutture pubbliche e private si sommano a quelli subiti dall'agricoltura, come avevamo riportato nelle scorse edizioni. Coldiretti ha segnalato come il maltempo abbia distrutto diversi raccolti.
2: E resterà chiusa almeno fino a venerdì la statale 470 della Valle Brembana, su cui ieri pomeriggio a Olmo al Brembo si è abbattuta una frana. È accaduto in località Campelli. La grande quantità di roccia si è staccata poco prima della sede dell'impresa Regazzoni. La parete a monte ha ceduto durante i lavori di protezione dell'arteria stradale. Il materiale franato è finito sulla carreggiata, rendendo necessaria la chiusura della strada. L'ANAS ha disposto lo stop al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ANAS e le forze dell'ordine. L'area è stata messa in sicurezza mentre si stanno facendo tutte le valutazioni necessarie per procedere alla rimozione del materiale. Il tratto interessato è strategico per i collegamenti con l'Alta Valle Brembana. Sopra la zona della frana si trovano le comunità di Valle dell'Olmo, Stabina, Averara e Mezzoldo. Per chi sale verso il Passo San Marco e le valli Averara e Stabina è prevista una deviazione. All'altezza del bivio per Frola si imbocca la strada comunale attraverso via Frola e via Sant'Antonio Abate. Il percorso passa accanto al centro sportivo e alla chiesa per poi ricollegare in via Roma. La stessa deviazione in senso inverso è prevista per chi viaggia verso Piazza Brembana e Bergamo. Drammatico incidente consumatosi in via Zanica a Bergamo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il papà alla guida della moto scontratasi con un camion. Questi sono giorni di grande dolore per la morte del figlio di 10 anni che viaggiava con il 52enne sulla due ruote.
3: Avrebbe iniziato tra pochi giorni la quinta elementare. Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto mentre viaggiava con il padre, 52enne di Azzano San Paolo, su una moto, una Ducati, che si è schiantata contro un camion in via Zanica a Bergamo. Le condizioni di padre e figlio erano apparse da subito gravissime ai soccorritori. Due ambulanze della Croce Rossa di Seriate e due automediche giunti sul luogo dell'incidente insieme alla polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il piccolo sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il padre è ancora ricoverato in condizioni critiche. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Pare che padre e figlio stessero viaggiando in sella alla due ruote quando, all'altezza dell'azienda Elcograf, sono finiti contro un mezzo pesante. La moto stava procedendo in direzione di Azzano. Il mezzo pesante si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i due conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul camion racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dell'azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Servirebbe forse un semaforo o comunque un rallentatore. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta.

0: Bergamo è in onda. Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Radio Alta, la musica grande. Radio
4: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

feste, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, cresce ancora il numero delle vittime nei reciproci attacchi aerei. Intanto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma: in Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici.
7: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise due persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta: è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino: reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
6: E il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi russi di influenzare il voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni di paesi dove si vota. Sono convinto, ha detto Tajani, che possa accadere. Per questo bisogna intervenire in anticipo, è quanto appunto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio, che oggi si trova a Wicklow in Irlanda per partecipare alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Orrore in Gran Bretagna: 2 uomini e 2 donne sono stati accusati di omicidio in seguito alla morte di una neonata in un'abitazione nel South Yorkshire. Domenica la polizia locale è intervenuta in seguito a segnalazioni sull'incolumità di un neonato nella zona di Winkobank a Sheffield. La neonata purtroppo è stata trovata con ferite da arma da taglio ed è stata dichiarata morta sul posto. E sul litorale romano Torvaianica è stato fermato e arrestato all'alba dopo 7 ore di fuga insieme al figlio, il 47enne accusato di aver accoltellato al petto la ex moglie, salvo poi accompagnarla in ospedale per poi cercare di scappare cercando rifugio sul litorale. L'uomo è stato bloccato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso del nosocomio, che trovandosi di fronte a un quadro evidentemente riconducibile a un tentato femminicidio hanno subito attivato la procedura d'urgenza per mobilitare le forze dell'ordine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ci occupiamo delle conseguenze del maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi anche sulla nostra provincia, che hanno costi ingenti. Si calcolano quasi 32 milioni di euro.
2: Le ondate di maltempo che con sempre maggiore intensità si abbattono sul nostro paese hanno anche un costo economico. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, i danni causati dal nubifragio che il 20 e 21 agosto scorsi hanno colpito la nostra provincia ammontano a 31 milioni 700 mila euro. La cifra è stata resa nota dall'assessorato alla protezione civile della regione, cui sono giunte le richieste per le riparazioni dei danni causati dal maltempo, così come per gli interventi di messa in sicurezza. I comuni più colpiti sono stati Isola di Fondra, Branzi, Caruna, Valbondione e Parre. Al nubifragio si è aggiunta la grandine che il 28 agosto ha colpito la Bassa, mentre lo scorso venerdì si è verificato lo smottamento sulla strada per Serina e nelle ultime ore la frana Olmo al Brembo. I consiglieri regionali Lobati e Rota hanno chiesto che lo stato di emergenza, già richiesto dal presidente Fontana per le zone colpite dai primi episodi, venga esteso a Calcio, Romano, Covo, Fornovo, Cividate, Caravaggio e Martinengo,

0: facendo tutte le valutazioni necessarie per procedere alla rimozione del materiale. Il tratto interessato è strategico per i collegamenti con l'Alta Valle Brembana. Sopra la zona della frana si trovano le comunità di Valle dell'Olmo, Stabina, Averara e Mezzoldo. Per chi sale verso il Passo San Marco e le valli Averara e Stabina è prevista una deviazione. All'altezza del bivio per Frola si imbocca la strada comunale attraverso via Frola e via Sant'Antonio Abate. Il percorso passa accanto al centro sportivo e alla chiesa per poi ricollegare in via Roma. La stessa deviazione in senso inverso è prevista per chi viaggia verso Piazza Brembana e Bergamo. Drammatico incidente consumatosi in via Zanica a Bergamo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il papà alla guida della moto scontratasi con un camion. Questi sono giorni di grande dolore per la morte del figlio di 10 anni che viaggiava con il 52enne sulla due ruote.
1: Avrebbe iniziato tra pochi giorni la quinta elementare. Tommaso Nava, il bambino di 10 anni, morto nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto mentre viaggiava con il padre, 52enne di Azzano San Paolo, su una moto, una Ducati, che si è schiantata contro un camion in via Zanica a Bergamo. Le condizioni di padre e figlio erano apparse da subito gravissime ai soccorritori. 2 ambulanze della Croce Rossa di Seriate e 2 automediche giunti sul luogo dell'incidente insieme alla polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il piccolo sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il padre è ancora ricoverato in condizioni critiche. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Pare che padre e figlio stessero viaggiando in sella alla due ruote quando, all'altezza dell'azienda Elcograf, sono finiti contro un mezzo pesante. La moto stava procedendo in direzione di Azzano. Il mezzo pesante si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i 2 conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul camion racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dell'azienda. Non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Servirebbe forse un semaforo o comunque un rallentatore. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
2: Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da 1 chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
5: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

insieme Ich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha affermato oggi la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi rinvenuti vicino all'aeroporto di Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione e la NATO sono unite. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma l'alzeremo, ha aggiunto von der Leyen in una dichiarazione alla stampa insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica dei nostri paesi, ha aggiunto Rutte. Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
5: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
4: Una tragica notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia: è stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba nella cittadina lombarda, durante la quale era stato insultato e poi spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo della vittima è stato un altro giovane che abita nello stesso immobile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
6: Alta Play

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota IgoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

La viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La viaggiatrice You.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
0: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

0: Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti, con l'offerta bonus rottamazione, è il momento perfetto per rinnovare la vostra casa. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Spot. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 03573 4979. Sabato orario continuato.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ci occupiamo delle conseguenze del maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi anche sulla nostra provincia, che hanno costi ingenti. Si calcolano quasi 32 milioni di euro.
2: Le ondate di maltempo che con sempre maggiore intensità si abbattono sul nostro paese hanno anche un costo economico. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, i danni causati dal nubifragio che il 20 e 21 agosto scorsi hanno colpito la nostra provincia ammontano a 31 milioni 700 mila euro. La cifra è stata resa nota dall'assessorato alla protezione civile della regione, cui sono giunte le richieste per le riparazioni dei danni causati dal maltempo, così come per gli interventi di messa in sicurezza. I comuni più colpiti sono stati Isola di Fondra, Branzi, Caruna, Valbondione e Parre. Al nubifragio si è aggiunta la grandine che il 28 agosto ha colpito la Bassa, mentre lo scorso venerdì si è verificato lo smottamento sulla strada per Serina e nelle ultime ore la frana Olmo al Brembo. I consiglieri regionali Lobati

0: della sede dell'impresa Regazzoni. La parete a monte ha ceduto durante i lavori di protezione dell'arteria stradale. Il materiale franato è finito sulla carreggiata, rendendo necessaria la chiusura della strada. L'ANAS ha disposto lo stop al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ANAS e le forze dell'ordine. L'area è stata messa in sicurezza mentre si stanno facendo tutte le valutazioni necessarie per procedere alla rimozione del materiale. Il tratto interessato è strategico per i collegamenti con l'Alta Valle Brembana. Sopra la zona della frana si trovano le comunità di Valle dell'Olmo, Stabina, Averara e Mezzoldo. Per chi sale verso il Passo San Marco e le valli Averara e Stabina è prevista una deviazione. All'altezza del bivio per Frola si imbocca la strada comunale attraverso via Frola e via Sant'Antonio Abate. Il percorso passa accanto al centro sportivo e alla chiesa per poi ricollegare in via Roma. La stessa deviazione in senso inverso è prevista per chi viaggia verso Piazza Brembana e Bergamo. Ed è morta purtroppo anche la donna investita ieri mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago, la vittima Teresa Scorza, che stava trascorrendo un periodo di villeggiatura sul lago di Endine, residente nel Monzese, aveva 78 anni. L'allarme è scattato attorno alle 9. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne residente nel Bresciano, rimasto illeso. Sul posto il personale sanitario è intervenuto con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della signora sono apparse subito gravissime e nonostante i tentativi dei soccorritori per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'incidente. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la temporanea chiusura della strada in direzione di Lovere all'altezza della rotonda di Spinone al Lago con ripercussioni sulla viabilità della zona. La sparatoria fuori dalle piscine di Seriate, interrogati in carcere i presunti autori.
1: Interrogatorio in carcere per i due marocchini arrestati nella notte tra venerdì e sabato a Vigevano dai carabinieri di Bergamo, accusati di essere gli esecutori della sparatoria fuori dalle piscine di Seriate. Sullo sfondo lo spaccio e la lotta fra bande, ma non delinquenti comuni, gente senza scrupoli, organizzata e con armi da guerra pesanti, pronti a imbracciarle e usarle, come fatto davanti a bambini e famiglie per colpire un rivale peraltro mancato. In carcere uno dei due, il capo, colui che avrebbe usato il Kalashnikov, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Ha ammesso di avere sparato, dicendo però che non voleva fargli male ma solo spaventarlo. Ha parlato di rivalità fra clan, senza mai accennare a droghe e spaccio. L'altro si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Sono accusati di tentato omicidio del marocchino, a sua volta finito in cella a luglio, con la stessa accusa per fatti accaduti a Milano. Un'indagine però ben più ampia di quanto emerso fino ad ora, con riscontri anche inquietanti come gli appostamenti ripetuti, la ricerca del bersaglio in giro per giorni armati fino ai denti. Sullo sfondo il preoccupante arsenale di armi da guerra a disposizione di questa gente, Kalashnikov, ma anche una pistola, mitragliatrice Scorpion e molte altre armi pesanti. Siamo dinanzi a criminali con canali di approvvigionamento non comuni, senza scrupoli, con metodi violenti e totale disinteresse per il contesto nel quale regolano i conti fra loro, siano i boschetti dello spaccio come a Cividate oppure fra la gente, non fa differenza. Domani saranno interrogati in carcere gli altri due arrestati nella notte a Milano, fanno parte dello stesso clan della sparatoria, ma pare non fossero della spedizione.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Dubbio Perversi, contesto finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre un benvenuto anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e al nostro ospite che ho convocato questa oggi per parlare di calciomercato che finalmente è terminato ieri alle 20, per parlare, poi lo leggeremo, di un bellissimo articolo dedicato a Martin Derona che trovate all'interno del Corriere della Sera. Il giornalista scrittore Gigi Riva è con noi. Come sempre io sono curioso e gli chiedo dov'è con questa parata bellissima di libri alle sue spalle. Ciao Gigi, buongiorno.
5: Sono nel mio luogo preferito, cioè nella mia libreria, nel mio studio dove di solito scrivo, quindi siccome è il posto più fresco della casa, adesso mi serve anche come rifugio dal caldo.
4: Va bene, allora unisci l'utile al dilettevole. Partiamo dal mercato chiuso. Matteo Ospini, grazie a Renato Pedretti e Claudio Castelli in regia. Atalanta, Rowe, botto finale, niente difensore, virgola, 5 uscite, partono Nora, Cassa, Ibrahim Sulemana, Bakker e il portiere Vismara. Però mi sembra giusto l'occhiello da sottolineare, poi senti il tuo commento, è l'acquisto più costoso della storia nero-azzurra. Sai che ci sono queste formule magiche economiche, sì. 5 più 25 più 5 di commissioni, sembra di essere al supermercato, però in ogni caso la cifra finale, Gigi, si aggira intorno ai 40 milioni di euro per Rowe dal Bologna. Questo è il calcio moderno, io allargo le braccia, allargo le braccia, prego.
5: Allora, è evidente che 40 milioni di euro non c'è nessun umano che li possa valere nel calcio, adesso addirittura si parla di calciatori che valgono un miliardo, ma vabbè, tralasciando queste cose, forse da passatisti, da laudator temporis actis, la realtà è questa. Se tu mi chiedi se Rowe è un buon giocatore e l'avresti voluto, sì, tre volte sì, e quindi visto che il calcio che non ci piace è questo qui, ma dobbiamo prenderne atto, comunque in questo calcio abbiamo fatto benissimo a comprare un attaccante che ci mancava, a comprare, credo che Grosa sia l'unico che abbia questa facilità, forse con decatelare un po' altalenante. Lui, per come l'abbiamo visto al Bologna, è uno che salta l'uomo tutte le partite, voglio dire, quindi ci mancava questo elemento di fantasia sulla sinistra, eccetera eccetera, ed è stato il colpo più grosso senza alcun dubbio, e lo dice anche il prezzo della campagna acquisti.
4: Ecco, è importante capire la sua collocazione. Tu hai detto giustamente salta l'uomo, viene posizionato a sinistra, dove di solito giocavano recentemente Zaleski oppure Raspadori, però c'è un aspetto che voglio sottolineare. Abbiamo un reparto offensivo veramente con tantissime opzioni e leggo i messaggi che poi vi mandano i telespettatori. Paolo Mazzucchelli da Lovere, che saluto con tanto affetto, ti vuol chiedere: ma non è un po' una coperta corta? Cabal non è arrivato per l'incastro con Tagliafico. Io ti dico che anche l'amico e collega Carlo Canavesi dice: ma a questo mercato do 7 meno perché manca forse questa pedina fondamentale. Qual è il tuo pensiero, Gigi?
5: Io tolgo il meno, gli do un bel 7, gli avrei dato 8 se fosse arrivato il terzino, perché abbiamo fatto evidentemente un mercato in ogni caso meraviglioso. È arrivato che sì, è arrivato Rowe, sono due fuori classe, non dobbiamo lamentarci di niente. È vero che abbiamo questa perplessità grossa, che se vuoi in questo mercato ha stravolto la filosofia solita dell'Atalanta, cioè è quella che abbiamo e ha adottato la filosofia Gasperini, cioè noi non siamo più primo non prenderle, ma siamo primo darle. È di tutta evidenza, perché privilegiamo gli acquisti, anche quelli più onerosi all'attacco, e ci siamo dimenticati un po' della difesa. Tra l'altro mi sembra che io ho visto, nonostante abbiamo preso solo un gol in 4 partite ufficiali, io ho visto una difesa piuttosto preoccupante. E è vero che deve rientrare Ian, ma Ian non è abituato a giocare a 4, quindi avrà bisogno al minimo di adattamento. È vero che abbiamo un Kosunu che ci aspettiamo sempre un'esplosione, perché ha dei mezzi che sembrano davvero importanti, ma non li riesce mai a valorizzare. Quindi io lì dietro ho un po' di perplessità. Grazie a Dio poi abbiamo Batman, la porta che vola da un palo all'altro e le prende tutte, ma anche lui non potrà fare i miracoli fino alla fine. Quindi sì, è vero che c'è quel grosso punto interrogativo.
4: Ecco, il mio macellaio di fiducia Mangili, che saluto da Sombreno, mi ha scritto giustamente, credo stava leggendo: complimenti a Sarri, perché nella conferenza stampa, l'abbiamo detto anche ieri con Piero Vailati, caro Gigi Riva, non ho mai sentito un allenatore che si assumesse le sue responsabilità. Cioè lui ha detto papale, se giochiamo così di partite ne vinceremo ancora poche. Vedo che annuisci, perché raramente è vero. Io faccio i complimenti a Maurizio Sarri, cioè lui ha visto la partita, l'abbiamo vista tutti, e ha detto: ragazzi, qui o ci diamo una svegliata, se no non possiamo sempre sperare nel famoso stellone breviano.
5: Esatto. No, ma sai, in questo senso è l'unica vera continuità con Gasperini, anche il Gasper non le mandava a dire, insomma, ed era sempre piuttosto onesto nell'analisi delle partite, nell'analisi dell'andamento dei suoi. Era onesto fino al cinismo addirittura Gasperini. E abbiamo avuto due allenatori, vabbè, lasciando perdere quella terra di mezzo che sono stati i due dell'anno scorso, che in realtà hanno questa dote, e Sarri ce l'ha. E non sei era difficile nascondersi dietro un dito dopo quella partita, onestamente, perché certo, chiunque avesse un minimo di buona fede avrebbe dovuto dire che il Bologna meritava di vincere. Dopodiché, sai, è anche vero che noi tifosi siamo così in contraddizione con noi stessi, che quello che ci dice la testa non ci dice il cuore, nel senso perché se con la testa ci siamo detti tutti mamma mia meritavamo di perdere, col cuore l'esultanza del gol al 96esimo dopo che la partita non l'hai meritata, guarda, questo, cioè il calcio è veramente un mistero senza fine, bello anche perché provoca delle cose che una persona normale affronta le cose della vita, dice: qui questo meritava, questo non merita, ma non è contento, come io lo sono stato, lo ammetto, del gol al 96esimo che hai rapinato.
4: E chi non lo è stato, anche perché è arrivato veramente un cadeau assolutamente inatteso. Ti chiedono di commentare anche questo approfondimento molto interessante che trovate a pagina 39 dell'Eco di Bergamo, con il vice capo redattore Roberto Belingheri, che analizza veramente, credo in modo molto molto lucido, questa campagna acquisti. La foto è significativa, credo. Maurizio Sarri con Luca Percassi è una rivoluzione, ma cresce il potenziale. Si lotta per l'Europa. E poi ci sono due concetti fondamentali. Unico neo, il mancato arrivo di un difensore centrale abituato ai metodi sarriani, però centrocampo e attacco è invidiato, non lo so. Quale squadra ha un potenziale del genere in Serie A quest'anno, Gigi?
5: Non, ce ne sono poche. La Roma di Gasperini, ahimè.
4: L'Inter,
5: la Roma, ma stiamo parlando, dobbiamo parlare di quelle realtà lì. Con una piccola mosca che mi gira attorno, però, su questo, perché è vero che noi sulla carta abbiamo questo potenziale che ho anche lodato all'inizio della trasmissione, ma è anche vero che gli interpreti che sulla carta sono fenomenali, in realtà hanno molte pause, sono molto altalenanti. Cioè, io spero che il gioco di Sarri prima o poi li metta in condizione di rendere al meglio, perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito anche in questo caso. Cioè, Raspadori, finora il Raspadori che ci immaginavamo non l'abbiamo mai visto, se non in una partita col Sassuolo, e contemplo anche i 6 mesi dell'anno scorso, perché De Catelare ha delle grosse pause, perché Scamacca qualche volta sembra pubblico assente, l'unico che ti dà sempre il suo è Krstovic. E quindi noi abbiamo sulla carta è un potenziale enorme. Poi, se vai a guardare bene il rendimento dei singoli nel corso della loro traiettoria atalantina, beh, insomma, cioè, c'è sempre qualcuno che ci mette una pezza, ma il giorno che si mettessero a suonare una sinfonia tutti insieme, per ora ogni tanto salta fuori il solista che ti risolve la partita, ma alla fine una squadra è un'orchestra e il direttore d'orchestra si chiama Maurizio Sarri ed è lui che deve far suonare bene tutti, soprattutto gli ottoni.
4: Indubbiamente, tra l'altro Sarri con questo work in progress, pazienza, pazienza, pazienza, il mantra del tuo collega Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Oggi le liste per UEFA e campionato, nessun taglio, ci sarà anche Obridge, scrive sempre l'Eco di Bergamo a pagina 39. Però Gigi, è stato un weekend veramente pazzesco, con delle emozioni incredibili. Io lo ripeto per l'ennesima volta, eravamo a San Pellegrino, Coppa Quarenghi, con il dottor Salvi. Arriva una notizia, era una fake, la verità, che sia Bergamo, era a Torino, era a Roma, arriva a Bergamo e ricompare anche Antonio Percassi, gli facciamo un caloroso applauso virtuale. E però poi tutto si sposta. De Rona ha scelto papà Gasperini, ma bisogna capirlo. E un giorno, scrive qualcuno, che si chiama Gigi Riva, tornerà come allenatore sul Corriere della Sera quest'oggi, il dorso sì. Bergamasco. Gigi Riva ha scritto questo, non io.
5: Sì. Lo conosci?
4: Lo conosco, con tanto piacere lo conosco. Eccolo qua l'articolo, grazie Renato. Ce lo spieghi un po', ha scelto papà Gasperini, mi ho bisogno di capirlo, voglio sottolineare anche quest'oggi che c'è stata una telefonata tra Gasperini e Luca Percassi, perché poi certi particolari hanno un significato importante, credo che siano aspetti da sottolineare. Commenta Gigi, prego.
5: Ma guarda, io ho scritto quel pezzo perché mi ero arrabbiato arrabbiato, sai, stiamo parlando di calcio, per amor di Dio, però insomma mi dava fastidio questa guerra di religione al tradimento, la categoria del tradimento applicata al calcio, ma per favore, no? Cioè, la categoria della mancata riconoscenza, cioè, e ho cercato di mettere in fila alcune cose, e mettendo in fila alcune cose ti rendi conto che forse De Ron non aveva tutti i torti, cioè, nel senso, lui si è trovato in panchina per 3 partite vedendo una squadra che faceva fatica esattamente nel suo ruolo, perché la costruzione dal basso finora è la nota dolens del sarrismo. Gaetano, tutte le volte che viene marcato, non è capace, non riesce a costruire gioco, speriamo che prima o poi gli venga insegnato a farlo. E oltretutto gli comprano che sì. Allora, tu mettiti nei panni di uno che ha 35 anni, ma si sente ancora integro. vuole ancora dire la sua. All'improvviso da re si ritrova suddito, non solo suddito ma relegato in panchina. Allora io credo che a noi l'Atalanta aveva due strade, no? Una era quella all'inizio del campionato, addirittura prima, di chiamare De Rony e dirgli: senti, qui la situazione è questa, arriva un allenatore con cui probabilmente tu non sappiamo che ruolo puoi ricoprire, eccetera eccetera, ti disegniamo un bel percorso che ti porti alla dirigenza, se non addirittura il patentino da allenatore subito, non lo so, perché tanto questo farà De Rony, è ovvio, e quindi concordi con lui, diciamo così, un percorso. Ma se non concordi niente, alla fine è chiaro che uno come lui, che si sente in qualche modo tradito dopo aver dato tutto quello che ha dato, lui sì che si è sentito tradito, e secondo me anche un po' giustamente, no? Senza che nessuno gli abbia prefigurato un percorso, e che allora a quel punto cosa fa? Io ho usato quella metafora familiare, no? Cioè la mamma Atalanta lo ha tradito e allora lui è andato da papà separato, Gasperini, che lo ha accolto.
4: E qui,
5: no?
4: Dimostri tutta la tua capacità di lettura da grande scrittore.
5: Però vedi, cioè, dopodiché come fai a chiamare in causa quelle categorie lì? Cioè, lì poi è stata brava l'Atalanta a dire: va bene, ti riconosco, insomma, l'hanno pagato una cifra simbolica. Si sono accordati, hanno accontentato lui e dall'altra parte si sono tolti un problema, perché guarda che un capitano ingombrante come De Rony in panchina è peggio che un capitano con un'altra maglia.
4: Hai detto tutto, siamo in chiusura. Tra l'altro tempestivamente Renato Pedretti e Claudio Castelli, che ringrazio in regia, hanno proposto questa foto che rappresenta un po' la sintesi del tuo articolo, questo abbraccio tra Martin De Rony e Mr. Gasperini, che andremo a trovare poi sabato sera alle 20:45. Io ti contatterò come sempre per una commenta dalle frequenze di Radio Alta. Buona presenza lì in libreria al fresco, nella splendida Sant'Arcangelo di Romagna, se non sbaglio, giusto?
5: Sono sempre girovago, ma sta settimana non mi muovo più.
4: Se andate in Romagna, ed è una terra prediletta da tanti bergamaschi, andate a trovare Gigi Riva, vi vedete un lambrusco con una piadina romagnola.
5: No, guarda che continua, il lambrusco è in Emilia. In Romagna c'è Sangiovese,
4: Una volta ero un sommelier, almeno avevo fatto i corsi, ammetto la mia colpa. Ciao Gigi, grazie di tutto. No,
5: tu sai che io sabato sera ho un conflitto in famiglia,
4: lo so che c'è il derby, ne parleremo a Radio Alta.
5: C'è un derby vero. Ciao, buona
4: giornata. Ciao, grazie mille a Gigi Riva.
5: E soprattutto a Claudio, in regia, tanti auguri di buona guarigione.
4: Sicuramente, grazie mille. Ciao Gigi. Grazie come sempre a voi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
9: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
10: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande, Radio Alta.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: non accontentarti. Trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Radio, Radio Alta.
6: Radio Alta.
7: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Ci occupiamo delle conseguenze del maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi anche sulla nostra provincia, che hanno costi ingenti. Si calcolano quasi 32 milioni di euro.
9: Le ondate di maltempo che con sempre maggiore intensità si abbattono sul nostro paese hanno anche un costo economico. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, i danni causati dal nubifragio che il 20 e 21 agosto scorsi hanno colpito la nostra provincia ammontano a 31 milioni 700 mila euro. La cifra è stata resa nota dall'assessorato alla protezione civile della regione, cui sono giunte le richieste per le riparazioni dei danni causati dal maltempo, così come per gli interventi di messa in sicurezza. I comuni più colpiti sono stati Isola di Fondra, Branzi, Caruna, Valbondione e Parre. Al nubifragio si è aggiunta la grandine che il 28 agosto ha colpito la Bassa, mentre lo scorso venerdì si è verificato lo smottamento sulla strada per Serina e nelle ultime ore la frana Olmo al Brembo. I consiglieri regionali Lobati e Rota hanno chiesto che lo stato di emergenza, già richiesto dal presidente Fontana per le zone colpite dai primi episodi, venga esteso a Calcio, Romano, Covo, Fornovo, Cividate, Caravaggio e Martinengo, oltre alla Val Serina. I danni a strutture pubbliche e private si sommano a quelli subiti dall'agricoltura, come avevamo riportato nelle scorse edizioni. Coldiretti ha segnalato come il maltempo abbia distrutto diversi raccolti.
8: E resterà chiusa almeno fino a venerdì la statale 470 della Valle Brembana, su cui ieri pomeriggio a Olmo al Brembo si è abbattuta una frana. È accaduto in località Campelli. La grande quantità di roccia si è staccata poco prima della sede dell'impresa Regazzoni. La parete a monte ha ceduto durante i lavori di protezione dell'arteria stradale. Il materiale franato è finito sulla carreggiata, rendendo necessaria la chiusura della strada. L'ANAS ha disposto lo stop al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ANAS e le forze dell'ordine. L'area è stata messa in sicurezza mentre si stanno facendo tutte le valutazioni necessarie per procedere alla rimozione del materiale. Il tratto interessato è strategico per i collegamenti con l'Alta Valle Brembana. Sopra la zona della frana si trovano le comunità di Valle dell'Olmo, Stabina, Averara e Mezzoldo. Per chi sale verso il Passo San Marco e le valli Averara e Stabina è prevista una deviazione. All'altezza del bivio per Frola si imbocca la strada comunale attraverso via Frola e via Sant'Antonio Antonio Abate. Il percorso passa accanto al centro sportivo e alla chiesa per poi ricollegare in via Roma. La stessa deviazione in senso inverso è prevista per chi viaggia verso Piazza Brembana e Bergamo. Drammatico incidente consumatosi in via Zanica a Bergamo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il papà alla guida della moto scontratasi con un camion. Questi sono giorni di grande dolore per la morte del figlio di 10 anni che viaggiava con il 52enne sulla due ruote.
9: Avrebbe iniziato tra pochi giorni la quinta elementare. Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto mentre viaggiava con il padre, 52enne di Azzano San Paolo, su una moto, una Ducati, che si è schiantata contro un camion in via Zanica a Bergamo. Le condizioni di padre e figlio erano apparse da subito gravissime ai soccorritori. Due ambulanze della Croce Rossa di Seriate e due automediche giunti sul luogo dell'incidente insieme alla polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il piccolo sarebbe deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il padre è ancora ricoverato in condizioni critiche. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Pare che padre e figlio stessero viaggiando in sella alla due ruote quando, all'altezza dell'azienda Elcograph, sono finiti contro un mezzo pesante. La moto stava procedendo in direzione di Azzano. Il mezzo pesante si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i due conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo, sbalzati dalla moto, sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul camion racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dell'azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Servirebbe forse un semaforo o comunque un rallentatore. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
8: Ed è morta purtroppo anche la donna investita ieri mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima, Teresa Scorza, che stava trascorrendo un periodo di villeggiatura sul lago di Endine, residente nel Monzese, aveva 78 anni. L'allarme è scattato attorno alle 9. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne residente nel Bresciano, rimasto illeso. Sul posto il personale sanitario è intervenuto con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della signora sono apparse subito gravissime e nonostante i tentativi dei soccorritori per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'incidente. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la temporanea chiusura della strada in direzione di Lovere all'altezza della rotonda di Spinone al Lago con ripercussioni sulla viabilità della zona. La sparatoria fuori dalle piscine di Seriate, interrogati in carcere i presunti autori.
10: Interrogatorio in carcere per i due marocchini arrestati nella notte tra venerdì e sabato a Vigevano dai carabinieri di Bergamo, accusati di essere gli esecutori della sparatoria fuori dalle piscine di Seriate. Sullo sfondo lo spaccio e la lotta fra bande, ma non delinquenti comuni, gente senza scrupoli, organizzata e con armi da guerra pesanti, pronti a imbracciarle e usarle, come fatto davanti a bambini e famiglie per colpire un rivale peraltro mancato. In carcere uno dei due, il capo, colui che avrebbe usato il Kalashnikov, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Ha ammesso di avere sparato, dicendo però che non voleva fargli male ma solo spaventarlo. Ha parlato di rivalità fra clan, senza mai accennare a droghe e spaccio. L'altro si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Sono accusati di tentato omicidio del marocchino, a sua volta finito in cella a luglio, con la stessa accusa per fatti accaduti a Milano. Un'indagine però ben più ampia di quanto emerso fino ad ora, con riscontri anche inquietanti come gli appostamenti ripetuti, la ricerca del bersaglio in giro per giorni armati fino ai denti. Sullo sfondo il preoccupante arsenale di armi da guerra a disposizione di questa gente, Kalashnikov, ma anche una pistola, mitragliatrice Scorpion e molte altre armi pesanti. Siamo dinanzi a criminali con canali di approvvigionamento non comuni, senza scrupoli, con metodi violenti e totale disinteresse per il contesto nel quale regolano i conti fra loro, siano i boschetti dello spaccio come a Cividate oppure fra la gente, non fa differenza. Domani saranno interrogati in carcere gli altri due arrestati nella notte a Milano, fanno parte dello stesso clan della sparatoria, ma pare non fossero della spedizione.
8: Ieri sera si è chiuso definitivamente il calciomercato. 6 gli acquisti messi a segno dall'Atalanta. A Gaetano, Christensen, Elmas e Kessi si sono aggiunti nell'ultima giornata il terzo portiere Thomas Pompei dal Cosenza e soprattutto l'attaccante inglese Jonathan Rowe dal Bologna. 23 anni, nato a Londra da genitori giamaicani, vestirà la maglia numero 11 che era stata di Ademola Lookman. Cresciuto in patria nel Norwich, ha trascorso poi 2 stagioni in Francia all'Olympique Marsiglia prima di sbarcare in Italia lo scorso anno, dove ha chiuso con 44 presenze e 8 gol tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Nel 2025 ha anche vinto l'Europeo Under 21 con la sua nazionale. È l'operazione più costosa della storia dell'Atalanta. 40 milioni di euro, di cui 5 subito per il prestito e poi 35 per il riscatto obbligatorio a fine stagione più 5 di bonus. Dopo le visite mediche in mattinata a Milano, a seguire la firma del contratto al centro Bortolotti di Zingonia con il presidente Antonio Percassi, l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Cristiano Giunto.
7: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
5: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani. Radio Alta. Sono le 19:59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

do we tell him? What do we say?

0: musica grande.
1: Radio Alta.
0: Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 22. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alfa. Sono le 23 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Alta.

Radio Alfa. Sono le 23 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

grandi. Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.